0: Sì, sta più ben chiaro.
1: Hi.
0: Hi, TDD. Good afternoon.
1: Good afternoon, 1649.